0: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, la notte ti vengo a cercare.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

neri svegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire. So che è su

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore è immenso che non puoi raccontare.

Iniziamo con tanto amore, che è quello che ci serve per affrontare al meglio la giornata. Michael Bolton, To Love Somebody, alle 6:01 qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Lo so, è presto, facciamo fatica, abbiamo dormito poco perché con questo caldo è difficile dormire, quindi o si ha l'aria condizionata, un ventilatore o qualcosa che ci dà un po' di refrigerio, oppure siamo lì a rivoltarci nel letto come cotolette. Comunque siamo svegli a questo punto e affrontiamo questo martedì 14 luglio, in cui la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari, un uomo che dopo una gioventù così un po' travagliata ha dedicato tutta la sua vita alla cura dei malati, e noi ovviamente facciamo gli auguri a chi porta il nome Camillo o Camilla, e facciamo anche tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno, e vediamo chi di famoso nasceva proprio di 14 luglio. Tanti auguri a Renato Pozzetto, il mitico attore che con la sua così vena surreale è diventato uno dei simboli del cabaret lombardo. Poi ricordiamo che nel 1000

0: 1862 nasceva Gustav Klimt, il pittore austriaco maestro della secessione viennese, autore del Bacio, uno dei quadri davvero più famosi al mondo. E poi ricordiamo anche Bergman, immenso regista svedese, autore di capolavori del cinema del Novecento. E finiamo con gli auguri alla nostra Federica Brignone, oro e medaglie che hanno davvero fatto sognare lo sci italiano e tutti noi appassionati incollati lì alla TV per vederla. E poi passiamo a un fatto storico da ricordare. Era il 14 luglio del 1789 quando a Parigi il popolo assaltava e conquistava la Bastiglia, la fortezza prigione simbolo del potere assoluto di Luigi XVI, e così nacque la Rivoluzione francese. E ancora oggi in Francia il 14 luglio è festa nazionale per eccellenza, celebrata con parate, fuochi d'artificio e cortei davvero in ogni città del paese. Quindi oggi direi che facciamo gli auguri anche a tutti i francesi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Oggi abbiamo iniziato all'insegna dell'amore e continuiamo con l'amore con Gianni Morandi e Barbara Cola. In amore su Dimensione Sono Soft, ma passiamo anche all'attualità. Sentiamo i principali fatti del giorno adesso, grazie come sempre alla redazione di Sky TG24.
1: Terza notte di scontri nel Golfo, missili di Teheran su due petroliere, un morto. Trump annuncia la ripresa della guerra, riattiva il blocco Hormuz e pedaggio al 20%. Vertice dei volenterosi a Parigi, nasce la coalizione europea per sviluppare lo scudo antimissili, stretta di Bruxelles sugli hacker russi, ancora bombe su Kiev. Legge elettorale, si lavora per un accordo sulle preferenze, corsa contro il tempo per evitare il voto segreto oggi, riprende l'esame in aula, opposizioni sulle barricate. Meloni a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone. A Capaci la mafia non riuscì a piegare lo Stato. Oggi la Premier sarà a Doha per i funerali dell'emiro Altani. Terza ondata di calore sull'Italia, in Sardegna si arriverà a 45 gradi. Oggi salgono a 4 le città da bollino rosso e caldo estremo anche in Europa. Omicidio di Aurora Tila, la ragazza gettata da un balcone a Piacenza 2 anni fa. L'ex fidanzato confessa in aula cambiando versione. L'ho uccisa io, dice, e si scusa con la madre. ICE di nuovo nella bufera, secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. La vittima del Maine è un 26enne colombiano. Mondiali al via alle semifinali, a Dallas si parte con Francia-Spagna, una contro l'altra come all'ultimo europeo. Mbappé sfida Yamal, domani Inghilterra-Argentina.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina. Abbiamo sentito che stiamo vivendo questa terza ondata di calore e per sapere come andrà la giornata di oggi un po' più nel dettaglio, tra poco ascoltiamo gli amici di Trebi Meteo.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Nuova Renault Clio. Tua a partire da soli 89 euro al mese.
10: Con Dacia Duster hai fino a 2000 euro di vantaggi.
11: E scegli il tuo stile.

0: tuo da 29.950 euro o la gamma SEAT a partire da 15.950 euro.
1: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
0: Gruppo AutoEquip.it.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
7: E usata? Da 0100.
6: Assistenza e ricambi? Da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
7: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
5: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 17 luglio, Apeiron Sax Quartet con la partecipazione di Sandro Cappelletto.
8: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
8: Auto Import a Roma dal 1957.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
11: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
12: Martedì all'insegna del gran caldo nel Lazio, ma non solo questa giornata, in realtà tutta questa settimana ci sarà da sudare parecchio. Temperature massime che toccano i 35-36 gradi e sono valori all'ombra, figurate voi al sole, e tra l'altro nei prossimi giorni saliranno ulteriormente, punte fino anche a 37-38. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

di tomorrow, ma non rimandiamo a domani quello che possiamo fare oggi. Buongiorno da Laura Buono, qui su Dimensione Sono Soft. E oggi te lo dico, facciamo colazione non con il classico cornetto e cappuccino, ma con le patatine fritte, quelle gialle, croccanti, irresistibili. Questo cibo universale che piace a tutti, 12 mesi all'anno, sempre. Tra l'altro, nonostante il nome americano French Fries, la loro paternità è oggetto di una storica contesa, una storica disputa, perché i belgi rivendicano di averla inventata alla fine del Seicento, mentre i francesi sostengono siano nate a Parigi durante la rivoluzione. E quindi oggi magari

0: Vorrei festeggiare questa giornata del 14 luglio proprio mangiando le patatine fritte. Comunque, al di là della geopolitica del gusto, la domanda è un'altra: ma fanno davvero così male le patatine fritte? Allora, diciamolo subito che il problema non è la patata in sé, ma è la frittura industriale che introduce grassi saturi e acrilammide. Per mangiarle senza sensi di colpa, il segreto sta nella cottura alternativa, per cui possiamo per esempio prendere delle belle patate fresche, le tagliamo e lasciamo la buccia, che è ricchissima di fibre, ovviamente laviamo bene prima le patate, poi le sbollentiamo per pochi minuti, le asciughiamo per bene e le cuociamo nella friggitrice ad aria o in forno ventilato, che poi è la stessa cosa, con un solo cucchiaio di olio extravergine d'oliva e magari delle spezie come rosmarino, paprika o quelle che preferiamo, e così otterremo più o meno la stessa croccantezza, dimezzando però le calorie e quindi proteggendo anche il cuore. Ti assicuro che sono buonissime lo stesso. Certo, fritto è più buono tutto, lo sappiamo, però il fritto non è che si può mangiare sempre, una volta ogni tanto sì, ma insomma bisogna limitarlo, e invece così possiamo mangiare le patatine croccanti quando vogliamo e senza problemi.
1: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
6: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
7: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi nelle sedi di Via Prenestina anche domenica.
8: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
7: Ciminellicasa.it.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
11: Bentrovati da Andrea Soprani. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro a 2 imprenditori romani ritenuti socialmente pericolosi in quanto abitualmente dediti a reati fiscali, riciclaggio e intestazioni fittizie di beni. Dall'indagine è emerso che i 2 imprenditori avrebbero agevolato l'illecita operatività imprenditoriale di un clan camorristico egemone nella provincia di Napoli attraverso la costituzione di società nel territorio capitolino fittiziamente intestate a persone compiacenti attive nel settore della commercializzazione di prodotti lattiero, caseari e ortofrutticoli. Dalle basi logistiche ricavate tra le mura domestiche alle consegne itineranti effettuate a bordo di auto a noleggio per rifornire gli acquirenti su ordinazione. Il filo conduttore delle ultime operazioni della polizia nella capitale che hanno portato all'arresto di 8 persone per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati oltre 4,5 kg tra hashish, cocaina, crack, marijuana e metanfetamina, il sequestro più consistente nel quartiere Prima Valle. Ostia, un appartamento utilizzato come deposito della droga e un'autovettura trasformata in un cavo viaggiante con un sofisticato doppio fondo a scomparsa progettato per trasportare lo stupefacente eludendo i controlli, è quanto scoperto dalla polizia nel quartiere Dragona, dove 2 giovani, entrambi romani di 26 e 22 anni, sono stati arrestati. 11 kg di hashish sequestrati. Calcio: Giampaolo Angelucci smentisce ogni interesse per l'acquisto della SS Lazio. Lo si legge in una nota in cui Angelucci spiega che si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Ci risiamo, Trump rilancia, abbiamo deciso, prendiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz, faremo pagare a tutti un pedaggio del 20%. E questo è il prezzo però del fatto che noi garantiremo la libera circolazione per tutti, meno che per gli iraniani e i loro amici. Tutto questo Trump lo ha detto davvero, lo ha messo per iscritto in un post su Truth, che è il social di sua

0: proprietà, ricordiamolo sempre. Ma la questione di fondo è che nessun accordo, nessuna legge internazionale permette a un paese di prendere il controllo di un importante passaggio navale al di fuori, ben al di fuori delle sue competenze territoriali. E la guerra del resto non è arrivata a un punto tale per cui gli iraniani docilmente si metteranno da parte. La questione di fondo è che questo è l'ennesimo azzardo del presidente americano e che fa un annuncio destinato a essere probabilmente disatteso nel volgere di pochi giorni, se non prima. La questione resta questa: un elemento irrazionale guida la più importante delle potenze del mondo. Ha voluto, insieme al suo partner Netanyahu, iniziare una guerra che, a ogni evidenza, non è in grado di concludere. E questo però è un problema che si riverbera su tutti noi, e non soltanto per l'egoismo, però ben comprensibile, di popolazioni che si trovano ignare, lontane dalla guerra, a pagarne il prezzo sotto forma di rincaro dei costi energetici. È la pace che traballa a livello internazionale, è la coesistenza di due guerre come questa e quella d'Ucraina. E come se ne esce? Bisogna aspettare che finisca il quadriennio di Trump?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi possono tutto.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Feeling Good, Michael Bublé. E da Feeling Good a Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All. È un attimo, eh? È una. Chiudi gli occhi e siamo già sotto all'albero di Natale. Le 11:17, buon martedì 14 luglio. Dimensione Suono Soft, atmosfera di quelle fumose da club jazz in questo momento, nella nostra mattinata. Tra poco si gioca, si vince, io ti ho avvisato, 320 20 41 433 e ti dico che tra poco si vince, non ti posso anticipare nulla, ma si vincerà e quindi tieni il telefono a portata di mano. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Vuoi un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
8: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
9: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
8: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 17 luglio, Apeiron Sax Quartet con la partecipazione di Sandro Cappelletto.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, ben fatti, pesche e nettarine 1 kg, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
14: Nei supermercati Dem.
13: Dem, ogni giorno il meglio.
15: Ora si vince.
0: Tra dune, mare, design, Marine Village, il beach club dove il relax incontra lo stile. Spiaggia dorata, il comfort del prato fronte mare, una cucina di mare che conquista i sensi e calici selezionati per ogni momento della giornata. Ci vuoi andare? Devi giocare? Marine Village, il luogo perfetto dove vivere l'estate. Gioca in questo momento. Devi mandare un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433. La parola da scrivere è mare. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suonosoft e le esperienze più esclusive della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
16: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
16: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
18: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
17: Auto Import a Roma dal 1957.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MP Arredamenti saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine

0: a Cecchina.
1: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
0: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
5: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E siamo arrivati al momento in cui ascoltiamo anche i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Le 11.40 in diretta, dimensione suono soft. Vai Fra.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi sapete, il 14 di luglio si commemora la presa della Bastiglia del 1789, insomma un evento che ha segnato l'inizio della Rivoluzione francese e ha trasformato per sempre il corso della storia. E come festeggiare questa giornata se non con un bel calice di champagne? E quando parliamo di champagne, di vino e naturalmente di, come dire, segreti legati al vino, non possiamo che farlo con lei, Chiara Bassi, critica enogastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica, esperta di abbinamenti cibo-vino e anche autrice del libro Sommelier, il manuale illustrato. Chiara, bentornata.
3: Ciao Francesca, grazie.
2: Allora, dunque, parliamo di champagne in questa giornata, appunto, dove in Francia si celebra davvero un momento storico così importante. Raccontaci e svelaci tutti i segreti dello champagne.
3: Allora Francesca, oggi ne approfitto anch'io per raccontare qualcosa della storia dello champagne fra storia e leggenda, perché poi, come si sa, in questi casi tanti fatti vengono romanzati. Siamo a cavallo fra 600 e 700, un celebre monaco benedettino di nome Dom Pérignon, che sono sicura tutti conoscono, sì, ma forse non tutti sanno che fosse astemio.
2: No, probabile.
3: Ecco, fu chiamato in Champagne, regione storicamente evocata per la produzione di grandi vini e per eliminare quello che era un difetto del vino dell'epoca, ovvero le bollicine. Infatti all'epoca in Champagne i vini erano molto pregiati, ma erano vini rossi, più adatti al gusto della corte francese. Don Pérignon si può dire che lavorò tutta la vita per cercare di togliere le bollicine con scarsissimo successo, tanto che poi alla fine decide di cercare di governarle queste bollicine e migliorarle, anche perché ai tempi ci furono parecchi scambi con la corte inglese, che invece apprezzò da subito questi vini spumeggianti. Poi da lì la corte francese ha imparato ad apprezzarli pochissimi anni dopo, con l'avvento di Luigi XV e della sua Madame de Pompadour, a cui si racconta i suoi seni abbiano ispirato la famosa coppa di champagne che oggi non viene più utilizzata per bere da un punto di vista tecnico, ma rimane sempre un bellissimo gesto dovuto al fatto che ai tempi questi champagne erano anche dolci e la coppa esaltava i profumi ed era più bella e piacevole.
2: Adesso dove lo beviamo brevemente lo champagne?
3: Lo champagne oggi si beve nei classici calici da metodo classico o i classici calici a tulipano, non certo più quelli con la forma a coppa, ma secondo me una coppa di champagne sempre bella per evocare un gesto antico.
2: Assolutamente. Grazie mille Chiara per questo viaggio nella storia e anche nei luoghi dello champagne. Ci sentiamo nei prossimi giorni, che ci sono un sacco di cose ancora carine da raccontare, segreti da svelare. Ti ringrazio. Ciao.
3: Grazie, ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Non mancate. Ciao a tutti e buona giornata da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.